Alleluia Santo. Padre, sta attento alla petizione di nosotros, papà.